0: de jeunes.
1: Una volta hanno deciso di uccidere un ragazzo.
0: Un jour ils ont décidé de tuer un jeune.
1: Ed era un mio amico.
0: Et c'était un de mes amis.
1: Siamo cresciuti insieme.
0: On avait grandi ensemble.
1: Oggi lui è un pentito.
0: Aujourd'hui lui c'est un repenti.
1: E collabora con la giustizia.
0: Il collabore avec la justice.
1: Si è pentito di tutto.
0: Il si è repenti di tutto. Magari spieghi che cos'è un repentito, perché loro non lo sanno.
1: Ok, allora magari...
0: lo faccio. Okay, les repentis, ce sont ceux qui ont décidé de quitter la Camorra. Donc voilà, quand on parle de repentir, ce n'est pas la repentance chrétienne. C'est le fait d'arrêter la mafia, c'est les repentis, et généralement, ils travaillent avec la police. Voilà. C'est bon?
1: Ok. Et cet homme?
0: Et cet homme?
1: Si è pentito di tutti.
0: Il s'est repenti de tout.
1: Ha parlato di tutti.
0: Il a parlé à tous.
1: Ma non ha parlato di me.
0: Mais il a pas parlé de moi. C'est-à-dire.
1: Ricordo un giorno.
0: Je me souviens d'un jour.
1: Viene il mio capo.
0: Mon chef vient.
1: E mi dice dobbiamo uccidere quello.
0: Qui me dit on doit le tuer.
1: E io dico ma quello è un mio amico.
0: Et je dis mais ça c'est mon ami.
1: Sì sì abbiamo deciso.
0: Oui oui on a décidé.
1: Quando arriva?
0: Quand il arrive.
1: Arrivano i killer. Et lo uccidono.
0: Et les killers le tuent.
1: E quindi questa era la mia vita.
0: E ça c'était ma vie.
1: Ma quando è arrivato quel giovane? Quando è arrivato quel giovane?
0: Quand ce jeune est arrivé?
1: Io ho fatto segno ti vogliono uccidere.
0: Je lui ai fait signe qu'ils veulent te tuer.
1: E lui ha iniziato a correre.
0: Et il est parti,
1: arrivano.
0: Il a couru, les killers sont arrivés.
1: Pistole, iniziano a puntarlo per uccidere.
0: Et avec le fusil, ils ont commencé à le pointer. Et ils n'arrivent pas à le tuer.
1: Questo è quello che io vivevo nel mio quartiere.
0: Ça, c'est ce que je vivais dans mon quartier.
1: E tutti i giorni vedevo persone morire dinanzi ai miei occhi.
0: Et tous les jours je voyais quelqu'un mourir devant moi.
1: E questa era la mia visione.
0: Et ça c'était ma vision.
1: Ma c'era qualcosa dentro di me che non andava.
0: E il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, dans mon cœur.
1: Conobbi mia moglie. Conobbi mia moglie.
0: Avec mon épouse? Non, conobbe.
1: Ho conosciuto mia moglie.
0: Ah, j'ai conosci. Non, non, non, perché la chose c'est qu'il parle aussi d'Apolitain. Donc j'ai connu mon épouse.
1: Lei è una brava ragazza.
0: C'est une gentille fille.
1: Di buona famiglia.
0: D'une bonne famille.
1: E la sua famiglia è cristiana.
0: Sa famiglia è cristiana.
1: Ha un buon seme.
0: Elle a une bonne semence.
1: La sua famiglia mi parlava di Gesù.
0: Et sa famille me parlait de Jésus.
1: Sapete io che stavo nella camorra?
0: Et moi qui étais dans la camorra?
1: Avevo tantissime attività.
0: J'avais beaucoup d'activités.
1: Avevo bar, ristoranti.
0: J'avais bar, restaurant.
1: Avevo garage.
0: Il avait garage.
1: Ma avevo una società che lavoravo con Aurelio De Laurentiis, la società Calcio Napoli. Football Napoli.
0: D'accord, il travaillait pour une société qui s'occupait du football de Naples.
1: E avevo centinaia di persone che lavoravano per me.
0: Il avait des centaines de personnes qui travaillaient pour lui.
1: E le persone dicevano fra di loro.
0: Et les personnes disaient entre elles.
1: Ma quello è il nostro capo.
0: Mais lui c'est notre chef.
1: A 24 anni.
0: Il a 24 ans.
1: Ha centinaia di persone che lavorano per lui.
0: Il a des centaines de personnes qui travaillent pour lui.
1: Era un orgoglio.
0: Pour moi c'était de l'orgueil.
1: Perché
0: j'étais heureux.
1: Avevo tutti i miei obiettivi.
0: Parce que j'avais rejoint tous mes objectifs.
1: Ma c'era sempre qualcosa che non andava.
0: Mais il y a toujours quelque chose qui n'allait pas.
1: E quando tornavo a casa.
0: Et quand je retournais à la maison.
1: Dai miei divertimenti.
0: De mes divertissements, de mes différentes activités. Je mettais ma tête sous le coussin. Sur le coussin. Et je regardais sur le coussin, je regardais au plafond.
1: E dicevo ma se questa la vita.
0: Je me disais mais si c'est ça la vie.
1: Che vivo a fare?
0: Est-ce que à quoi ça sert de vivre?
1: Non c'è un senso.
0: Il n'y avait pas de sens.
1: E quindi stavo alla ricerca di questo senso, di questo vuoto.
0: Et j'étais à la recherche de ce sens, de ce vide.
1: Mia moglie dopo un po' uscì incinta nostro figlio Francesco.
0: Notre
1: lei, sì. Mia moglie, sì, dopo alcuni anni era incinta nostro figlio Francesco.
0: Mon épouse après quelques années a été enceinte de notre fils.
1: E io ero contento.
0: Et j'étais content.
1: Perché era il primo maschio.
0: C'était le premier garçon.
1: E per la famiglia camorristica.
0: Et pour la famille camorriste.
1: Il primo maschio.
0: Le premier garçon.
1: Della famiglia.
0: C'est l'héritier de la famille.
1: E quindi ha lo stesso nome e cognome di mio padre.
0: Il a le même nom et prénom que mon père.
1: Ero contento.
0: Et j'étais donc content.
1: E a 5 mesi.
0: À 5 mois.
1: Mia moglie è andata a fare un'ecografia.
0: Mon épouse est allée faire une échographie.
1: E hanno diagnosticato che nostro figlio era Down.
0: Et ils ont diagnostiqué que notre fils était.
1: Era Down.
0: Il était mort. Prisonnier. Prisonnier. Ah, scusi.
1: Era Down. Et lì ho visto il mondo che mi cadeva addosso.
0: Et là, j'ai eu le monde qui me tombait dessus.
1: Et conoscevo tante persone.
0: Je connaissais beaucoup de personnes.
1: Et allora ho iniziato a chiamare tutti i medici.
0: J'ai commencé à appeler plein de médecins.
1: Ho iniziato a pagare.